0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday. 2002.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Hurry, lie to me.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Radio San Marino. Powerplay. Yesterday.
2: Yesterplay.
3: 1997.

0: versus JXL, Limitless Conversation Ra.
1: Perfetto. Ci stavamo chiedendo, visto che è uscito il biopic su Michael Jackson, chi fosse che canta le canzoni di Michael Jackson nel film. Allora vogliamo rassicurare tutti, perché con un marchingegno elettronico, ebbene è lui che canta le sue canzoni, quindi non c'è nessun tipo
2: biopic dedicato a lui.
1: Biopic, chi le poteva cantare?
2: Chi vuoi che canta Fiorella Mannoia?
1: Noi stavamo facendo il biopic su Pupo, quindi...

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Hurry, lie to me.

0: dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
1: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Se anche tu pensi che lo

0: sport debba essere accessibile a tutti. Nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: È un momento adesso in cui ci concentriamo sul 1980, perché siamo entrati ufficialmente in quella che è la nostra area che noi dedichiamo alla collection.
3: Ai ricordi, alla musica che arriva dal passato.
2: Il più triste, dai.
3: 1980, Robert Palmer, John e Mary.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: Robert Palmer, Johnny and Mary a chiudere il nostro appuntamento e vai! Che siamo già giovedì, forza! E vai!
1: Che cosa?
0: Oh, olè.
1: Ma perché devi fare così? Menti sapendo di mentire. E invece ci tiene tantissimo.
0: Guarda!
1: Vi aspetto alle 12.30 qui su Radio San Marino, perdiamoci del tu.
0: Come una cartella esattoriale ci tengo, guarda. Ciao domani!

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Buongiorno. Sono le 9. Radio San Marino. Meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna tutto sommato del bel tempo in Emilia Romagna. Non mancheranno infatti ampie zone di sereno, sì qualche annuvolamento a ridosso dell'Appennino, ma senza grandi conseguenze. Anche come temperature staremo bene, punte massime fino anche a 25-26 gradi. Venerdì però tornerà un po' di variabilità, non sarà una giornata di maltempo diffuso, però qualche acquazzone e qualche piovasco tornerà a essere probabile. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone, anche poi per il weekend, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
1: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
2: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
0: Per la tua pubblicità.
3: Per la tua pubblicità.
0: 0549 88 20 06.
4: Buongiorno, buongiorno, felice giovedì a tutti, 7 maggio. Le lancette hanno da poco superato le 9:30 del mattino e voi siete ufficialmente qui con noi in diretta su Radio San Marino. Io sono Katia e come sempre sono prontissima a darvi il benvenuto nel nostro quartier generale, il ritrovo ufficiale di quelli del bicchiere mezzo pieno. Allora, lo dico per chi arrivasse qui per la prima volta: il nostro patto d'onore è ormai legge, non ci interessa minimamente in quale stato emotivo di sonno arretrato, di stress da traffico siete arrivati qui stamattina. La nostra garanzia è che, rimanendo tutti insieme vicini vicini in

citazione meravigliosa di Charles Swindoll, che dice: la vita è per il 10% così a te accade e per il grande 90% come decidi di reagire. Allora noi scegliamo di

L'energia fresca e frizzante di Annalisa con la sua canzone estiva per dare la primavera sferzata di ritmo a questo nostro giovedì mattina qui su Radio San Marino e nel nostro spazio di apertura vi ho accolto con quella bellissima citazione sul fatto che la vita sia al 90% come scegliamo di reagire a tutto quello che ci succede. Quindi voglio partire proprio da qui, perché noi della tribù del bicchiere mezzo pieno sappiamo benissimo che le nostre mattinate spesso iniziano un po' in salita a causa di una nostra pesantissima magari abitudine, cioè la famosa to-do list, la lista delle cose da fare. E allora cosa succede? Si aprono gli occhi, si mettono i piedi giù dal letto, il cervello comincia subito in qualche modo a sparare l'elenco dei doveri. Devo mandare quelle 3 mail di lavoro, devo passare in tintoria, devo fare la spesa, devo chiamare l'idraulico, devo andare in palestra. Insomma, diciamo che arriviamo un po' alle 9:30 del mattino che ci sentiamo già un po' appesantiti, magari anche un po' in ritardo su una tabella di marcia che poi, ragazzi, ve lo dico, di fatto è irreale. Ed è un modo, diciamo, tremendo di reagire alla giornata, perché ci fa focalizzare esclusivamente su quello che ci manca. E allora dai, oggi voglio proporvi una piccola ma potentissima rivoluzione. Da oggi stracciamo la cosiddetta to-do list e inauguriamo la tada list. Cioè, sembra uno scherzo, ma è una tecnica che esiste veramente e che consiste nello scrivere non tanto quello che non avete ancora fatto, ma consiste nello scrivere le piccole cose che siete riusciti a fare. Quindi è quella che si fa un po' a fine giornata. E ovviamente, attenzione, non è che stiamo parlando di imprese eroiche, vale anche scriverci sopra: ho bevuto 2 litri d'acqua e sono riuscita, insomma, a mantenere questo obiettivo, oppure sono riuscito a sopravvivere a una riunione noiosissima senza sbadigliare, ho trovato parcheggio al primo colpo. Ecco, tada è proprio il suono della sorpresa e della magia, no? Come quando un prestigiatore finisce un trucco. Quindi spostare la lente di ingrandimento da quello che vi manca, quello che avete portato a termine, anche se minuscolo, vi assicuro che cambierà istantaneamente la chimica anche del vostro cervello. Dai, vi farà sentire più capaci, più grati, più soddisfatti, e noi questo invito lo cogliamo.

Ed ora facciamo subito spazio ad una novità discografica di questa settimana, e qui devo dirvi, c'è una vera sferzata di adrenalina pura. Questo beat internazionale irresistibile, che ne sono certa, vi costringerà a muovere la testa fin dal primissimo ascolto. E allora, un giovanissimo talento britannico che sta scalando tutte le classifiche mondiali, che è pronto a conquistare anche noi, si chiama Harvey, e il suo singolo si intitola Lie to Me.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
2: Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Ogni sera alle 21, relax, c'è Classic in Love, le grandi atmosfere musicali che ti accompagnano a fine giornata. Classic in Love, ogni sera alle 21, su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi.
4: Il nostro viaggio continua, andiamo un po' a frugare nel nostro magico archivio della Collection, dove c'è un brano che ha fatto la storia del rock a stelle strisce, dominando le classifiche di tutto il pianeta, facendo ballare intere generazioni grazie al carisma di un artista immenso, il boss Bruce Springsteen, con Dancing in the Dark.

Springsteen con Dancing in the Dark 1984, la nostra collection qui su Radio San Marino. E prima di darci alle notizie che tra poco arriveranno dalla nostra redazione, abbiamo tutto il tempo di un altro brano. C'è Nate con Forte.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Su Radio San Marino sono le 11, la nostra linea va alla redazione con le notizie.
2: Radio San Marino. Radio San Marino. Le notizie.
3: Buongiorno dalla redazione, da Silvia Fabbri. In apertura l'iter per l'approvazione dell'accordo di associazione tra San Marino e l'Unione Europea, che subisce un improvviso rallentamento a causa della riserva posta dalla Bulgaria all'interno del gruppo EFTA, mossa che ha fatto slittare il voto previsto al Coreper. Il governo ora farà le opportune valutazioni, ha detto il segretario di Stato agli esteri Luca Beccari, per capire se la posizione bulgara è tecnica, correlata cioè alle autorizzazioni da ottenere da un governo insediato di recente oppure ostativa all'accordo. Sullo sfondo lo spettro della vicenda Starcom. Esteri, Stati Uniti e Iran sarebbero vicini ad un'intesa per fermare la guerra in Medio Oriente. Teheran sta valutando una bozza americana in 14 punti che prevede stop al programma nucleare, revoca delle sanzioni e riapertura dello stretto di Hormuz. La risposta iraniana è attesa oggi, ma il regime definisce alcune clausole inaccettabili. Trump avverte: senza accordo i bombardamenti riprenderanno con maggiore intensità, i mercati scommettono sulla distensione, borse mondiali in forte rialzo, petrolio e gas in calo. E il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato alle 9 a Roma, oggi incontrerà il Papa, l'aereo è atterrato all'aeroporto di Ciampino tra rigide misure di sicurezza. Il capo del Dipartimento di Stato responsabile della politica estera statunitense sarà stamattina in Vaticano e domani a Palazzo Chigi. In programma incontri anche con i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto. Dopo l'arrivo il lungo corteo di auto ha lasciato l'aeroporto. Ora la cronaca. Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avanzo al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. La rivelazione arriva il giorno in cui l'unico indagato della nuova inchiesta sceglie il silenzio davanti ai PM che gli contestano il contenuto di intercettazioni captate mentre era da solo in auto. Tra queste l'ammissione di aver visto il video che ritraeva la vittima in intimità con Alberto Stasi. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto. Nel frattempo c'è un indagato per la profumazione della tomba di Pamela Genini, l'ex fidanzato Francesco Dolci. Per finire lo sport, la finale di Champions League sarà tra PSG e Arsenal, con i francesi che ieri sera hanno eliminato il Bayern Monaco pareggiando 1-1 nella semifinale di ritorno all'Allianz Arena. Stasera si decidono le finaliste di Europa e Conference League, domani a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, morto all'età di 69 anni. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito internet, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
2: Radio San Marino, meteo.
4: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna tutto sommato del bel tempo in Emilia Romagna. Non mancheranno infatti ampie zone di sereno, sì qualche annuvolamento a ridosso dell'Appennino ma senza grandi conseguenze. Anche come temperature staremo bene, punte massime fino anche a 25-26 gradi. Venerdì però tornerà un po' di variabilità, non sarà una giornata di maltempo diffuso, però qualche acquazzone e qualche piovasco tornerà a essere probabile. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone

0: Anche poi per il weekend c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
1: Un saluto agli amici di Trebi Meteo, grazie mille anche alla nostra redazione giornalistica, come sempre puntualissima qui su Radio San Marino per aggiornarci su tutte le news. Noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, io sono la vostra Katia e sono qui saldamente al microfono a proprio tutelare il nostro quartiere generale del bicchiere mezzo pieno. Anzi, entriamo nella fase clou della mattinata. Se siete al lavoro, a casa, in auto, diciamo che questo è il momento in cui l'energia della nostra playlist sta per fare un bellissimo salto di livello. In arrivo Lady Gaga, 2AC con la loro Runaway.

ritmo inconfondibile, travolgente degli Empire of the Sun con Alive qui su Radio San Marino a tenerci vivi. A proposito appunto di sopravvivenza quotidiana, segnatevi questa data di oggi sul calendario, perché il 7 maggio si celebra in tutto il mondo una ricorrenza dedicata a qualcosa che ci fa letteralmente impazzire ogni singolo giorno della nostra vita. Oggi è il cosiddetto World Password Day, cioè la giornata mondiale delle password. E allora pensateci bene, la gestione delle password è diventata a tutti gli effetti una sorta di secondo lavoro non retribuito, cioè ognuno di noi diciamo che ha sviluppato delle tecniche di sopravvivenza che sono un po' al limite del comico. Ci dividiamo fondamentalmente in due categorie: ci sono quelli tecnologici che usano le app per salvare tutto, e poi ci sono i nostalgici tradizionalisti, quelli come me, che hanno un'agendina logora tenuta religiosamente nascosta nel primo cassetto della scrivania, piena di cancellature, freccette incompressibili scritte a matita per ricordarsi le cosiddette password. Però insomma diciamo che la dinamica psicologica più devastante in assoluto, quella che ci accomuna tutti, è il momento del cambio obbligatorio. Cioè ad esempio il sito ti dice che la password è scaduta, tu provi a entrare, il sistema ti dice password errata, riprovi, magari l'avevi digitata male, insomma niente. A quel punto ti arrendi e clicchi con rassegnazione su password dimenticata, fai tutta la procedura infinita, inserisci tutto e il computer, con una cattiveria cinica inaudita, ti risponde: attenzione, la nuova password non può essere uguale a quella vecchia. Cioè quello è il secondo in cui la pazienza crolla e vorremmo veramente lanciare il dispositivo fuori dalla finestra. La cosa curiosa però in realtà è un'altra: nonostante gli esperti di sicurezza informatica passino la vita a implorarci di usare combinazioni impossibili e sicurissime composte da 16 caratteri, lettere maiuscole, minuscole, numeri, simboli, geroglifici egizi, ecco, noi continuiamo imperterriti per la nostra strada. E i report annuali addirittura ci svelano che anche quest'anno in tutto il pianeta Terra la password in assoluto più utilizzata rimane 1, 2, 3, 4, 5, 6, seguita a ruota dalla parola password e dalla scritta QWERTY, ovvero le prime sei lettere in fila sulla tastiera.

L'eleganza musicale di Janet Jackson con la sua Together Again per stare qui insieme in questa nostra mattinata su Radio San Marino. Ed è un titolo, Together Again, no? Di nuovo insieme, che mi regala in realtà un assist perfetto per parlare di cosa significhi davvero stare insieme in un'epoca come la nostra. Diciamo che viviamo nel paradosso più grande della storia umana, cioè siamo la generazione più iperconnessa di sempre, perché possiamo videochiamare qualcuno dall'altra parte del mondo in 2 secondi, magari abbiamo migliaia di contatti, centinaia di amici virtuali, eppure sociologi e psicologi ci dicono che non ci siamo mai sentiti così isolati e soli come oggi, perché in realtà molto spesso si confonde la connessione digitale con la connessione emotiva. Cioè, quando incontriamo un amico e ci chiede come stai, la nostra risposta automatica programmata è sempre tutto bene, sono solo un po' stanco. Diciamo che abbiamo un po' il terrore anche di mostrare le nostre fragilità, perché si vuole apparire forti, sempre performanti, sempre all'altezza in qualche modo di ogni situazione. Ma noi, che come sempre ve lo ricordo, siamo orgogliosamente i portavoce del bicchiere mezzo pieno, sappiamo benissimo che la vera forza non sta poi nel nascondere le crepe, ma nel saperle mostrare magari a chi se lo merita. La vera intimità, il vero stare insieme inizia nel momento esatto in cui abbiamo il coraggio di dire: sai una cosa? Ecco, oggi non sto bene per niente, ho avuto una giornata terribile. E diciamo che la vulnerabilità crea poi i legami anche più profondi, perché quando abbassiamo la guardia, smettiamo di recitare la parte dei supereroi invincibili, diamo implicitamente il permesso anche all'altra persona di fare la stessa cosa. E quindi è lì, in quello spazio di onestà senza filtri, senza maschere, che ci si ritrova davvero together again, di nuovo insieme. Quindi la prossima volta che qualcuno a cui tenete magari, ecco, vi chiede esattamente come state, cercate di dire la verità. È l'atto di coraggio più bello che possiate fare. Anzi, a proposito di legami indissolubili, Biagio Antonacci ce lo canta a modo suo. Ascoltiamo You and Me.

Ed eccoci qui nel nostro spazio dedicato alle novità musicali della settimana. E allora in questo caso facciamo largo ad una voce caldissima e inconfondibile che questa volta ha deciso di mescolare la sua anima soul con le atmosfere raffinate della musica brasiliana. Un brano che vi cullerà e vi farà muovere a tempo senza che nemmeno ve ne accorgiate, portando anche un tocco

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora vi porto a fare la spesa insieme da Titan Coop, dove si possono trovare tantissimi prodotti scontati con le tessere del risparmio.

auguri a tutte le mamme da Titan Coop. Per i clienti Fidelity Più, più valore ai tuoi punti. Ogni giovedì, ve lo ricordiamo, i punti sono doppi. E noi ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smack, e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana, anche la domenica. Ed ora invece ci gustiamo un'altra compilation insieme, tre brani tutti di fila, Harry Styles con American Girls e poi Fiori d'Arancio, Carmen Consoli. Ad aprire Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, lui è Raff.

0: e consumo del momento, e non resta poi niente. Questo è poi il vero problema della musica, che non resta niente.
1: Riccardo, Riempito di Blu, avete dei progetti o rimane un singolo fino a se stesso?
0: No, rimane un singolo fino a se stesso, anzi io ti ringrazio tantissimo per lo spazio, perché è grazie a voi che si può arrivare al pubblico. Quello che stiamo facendo adesso è continuare su questa strada per portare la voce di Tony a più gente che sia possibile, perché appartiene a tutti, è un monumento nazionale secondo me Tony Dallara. E detto questo, poi vabbè, io continuo con le mie canzoni d'autore, di Impegno Civile ovviamente.
1: Che eredità ha lasciato Tony Dallara?
0: Ecco, questa è una bellissima domanda. Tony Dallara secondo me ha lasciato un'eredità straordinaria, proprio perché, come dicevo prima, ha portato la modernità nel paese, cioè si è, se vuoi così, accostato alla produzione industriale, quindi al dopoguerra, alla dolce vita, se vuoi, di Fellini, no? Perché mi sembra che aveva cantato anche con Fellini qualcosa, forse Ghiaccio Bollente, se non sbaglio, con Anita Edberg. Quindi ha rappresentato proprio il rilancio e il riscatto del nostro paese, Tony.
1: Io ringrazio Riccardo Ceratti, che è autore della canzone Riempito di Blu, che abbiamo avuto la fortuna di ascoltare oggi, ritrovate in un nastro del 1993 di Tony Dallara. Lui è anche cantautore e musicista, ma soprattutto ci ha regalato il suo racconto accurato di come ha trovato questo nastro e di come questo nastro abbiano fatto in modo che non cada nel nulla. Riccardo, grazie di essere stato con noi a Radio San Marino, io mi auguro di risentirti presto.
0: Grazie Mirko, io voglio ringraziare Massimo Galantucci dell'edizione Magilla, che con me appunto sta facendo questo grosso lavoro. Ti ringrazio tantissimo. Ringrazio la mitica Radio San Marino e un caro saluto a tutti voi ascoltatori. Grazie mille, grazie di cuore.
2: Diamoci del tu.
1: Tra le novità di questa settimana spicca il nome di Madonna, però non è da sola. In questo caso la ritroviamo insieme a Sabrina Carpenter. È un grande ritorno il suo, e noi di Radio San Marino non ci siamo lasciati sfuggire l'occasione di inserirla immediatamente tra le nostre nuove proposte. Voi sapete che ogni settimana vi proponiamo delle canzoni che sono per noi i sicuri successi di domani e gli scalatori della Top 50. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Me Your Love.
3: Ascolti su

Siete pronti adesso ad affrontare un viaggio nel passato? Non è lontanissimo, però la nostra meta è il 1987. Lì ritroviamo un cantante straordinario inglese che ci ha regalato tanta bella musica anche quando faceva parte degli UM. Parliamo di George Michael, che ritroviamo come protagonista della collection con Faith. Rivivi insieme a noi le

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: La nostra collection firmata da George Michael, 1987, Faith, la canzone che abbiamo ritrovato, che dava anche il titolo all'album di quel periodo. Siamo arrivati al momento dei saluti, ci lasciamo qua, io vi ringrazio per essere stati insieme a noi, vi lascio con Irol che ci introduce al pomeriggio di Radio San Marino e da Mirko Zanni è tutto, a domani. Everything was so much simpler. And that's exactly what I

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Sulla radio che senti, le ore 13, spazio al meteo.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna tutto sommato del bel tempo in Emilia-Romagna. Non mancheranno infatti ampie zone di sereno, sì qualche annuvolamento a ridosso dell'Appennino, ma senza grandi conseguenze. Anche come temperature staremo bene, punte massime fino anche a 25-26 gradi. Venerdì però tornerà un po' di variabilità, non sarà una giornata di maltempo diffuso, però qualche acquazzone e qualche piovasco tornerà a essere probabile. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone, anche poi per il weekend, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
1: Ma buongiornissimo da Irol, un abbraccio a tutti gli ascoltatori della radio che senti. In questo giovedì 7 maggio si avvicina a piccoli passi il weekend e questa notte usciranno tantissime nuove canzoni, tantissimi album in attesa, uno su tutti, beh, quello di Safe, ok? No, perché ci teniamo particolarmente al ragazzo, più tardi ascolteremo anche una sua canzone, ma teniamo molto di più a voi, carissimi ascoltatori, infatti un abbraccio virtuale a tutti e 335 104 1027 è il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali. Intanto approfittiamo anche per fare gli auguri a chi compie gli anni oggi, la nostra amica Ilaria, ma Claudio Cerasa, Barbara D'Urso, Chiara Ferragni, Elsa Fornero e facciamo anche un bel rest in peace a Raimondo Vianello che avrebbe compiuto gli anni oggi. Partiamo con musica bella carica, ve lo dico perché c'è questo brano Runaway che mette insieme due generazioni della musica statunitense, Dolce e Lady Gaga. Freschissima Dolce, un po' meno Lady Gaga ma continua a spaccare. Partiamo proprio da loro, tutto pronto?

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: L'appuntamento è dal 9 maggio.
2: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

Confermo, è tempo di Bob Sinclair con questo sole nella bassa Romagna. I Can't Wait, il 2026 sulla radio che senti, c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia. Allora, qualcuno di voi è stato al cinema, si è guardato questo film su Michael Jackson, le recensioni al momento non sono proprio entusiaste, però il pubblico sta premiando questo biopic dedicato a Michael Jackson. Il film racconta la prima parte della sua storia dall'inizio fino al tour di Bad e sta già producendo un effetto fortissimo anche sulla musica di Michael Jackson. Negli Stati Uniti in una sola settimana i dischi solisti di Michael hanno superato i 137 milioni di stream, quindi un aumento del 146% rispetto al dato precedente. Naturalmente Thriller è risalito alla numero 7 della classifica americana, Billie Jean è rientrata tra i singoli più ascoltati e anche in Italia l'effetto si sente. La colonna sonora del film è entrata alla numero 7 e sono tornati in classifica appunto gli album Thriller, Dangerous, Off the Wall e Bad. Raccontateci un po' un vostro feedback al 335-104-1027 se avete visto il film. Intanto continua la musica sulla radio che senti, Marshmallow, Ashley con Be Kind.

allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: Tito, nella piaga, che fastidio, non matta, ma fortissima, questa ragazza che insomma negli ultimi anni ha veramente tanto fatto parlare di sé. La sua prima partecipazione a Sanremo era con la Rettore, se non sbaglio, poi pian piano si è costruita anche questa sua carriera da solista molto molto forte, e comunque partecipazione che ricordiamo in coppia anche quest'anno a Sanremo, perché lei era con Tony Pitoni, che ci teniamo a salutare, non so se è all'ascolto, ma può anche venire qua a Radio San Marino, ci farebbe tantissimo piacere. Mentre invece continuiamo ad ascoltare anche classici qua su Radio San Marino, per esempio adesso sta per arrivare If Ever Lose My Faith in You, sto parlando di Sting, e non so se sapete che Sting è ambasciatore di San Marino, ambasciatore a disposizione della Repubblica di San Marino. Insieme alla moglie Trudy Styler hanno giurato nel lontano ormai 2021 davanti ai capitani reggenti Giancarlo Venturini, Marco Nicolini, e racconterà al mondo, almeno così ha detto Sting, magari più tardi con Caccia al Prezzo, comunque Sting, e quanto è bello il Titano, eh? Sting innamorato non solo di San Marino ma anche dell'Italia, tanto che in Toscana si è creata una sorta di seconda vita con tanto di prodotti tipici. Lo ascoltiamo con questo brano del 1993, torno tra pochissimo da voi con la New Play.

Fred De Palma, Anita e Miss Killa con La Testa Gira, questo pezzone che fa girare non solo la testa, fa muovere un po' in generale tutto il corpo. E allora Miss Killa nel vivo dei suoi tour, delle sue date, ma anche Fred De Palma lo vedremo in giro per la penisola. Questa canzone comunque secondo me quest'estate ci farà girare la testa parecchio. Ora You Don't Know e tra pochissimo la New Play.

con You Don't Know, era il 2006, anni d'oro della nazionale italiana di calcio maschile. E invece ora ci ascoltiamo un estratto da Santissimo, il nuovo album dei Safe, uscirà questa notte a mezzanotte, quindi questo venerdì di uscite. E si intitola Buona Domenica, l'estratto che ascolteremo ora, è uscito da qualche settimana e insomma sta continuando a creare hype dietro a Santissimo, il nuovo album di Safe. Lo ascoltiamo, Buona Domenica!

Ehi, ehi. Uff. Buona domenica. Sai nel posto che stile è stato anche l'anno scorso a San Marino a fare un suo live qua al campo Bruno Reffi. Molti ancora non lo conoscevano. Quest'anno Sanremo, secondo posto, il suo album Santissimo tra i progetti più attesi sicuramente di questa settimana, ma probabilmente di tutto l'inizio dell'anno, perché la new gen è molto connessa con la musica di Saif. Lui arriva da Genova, dalla Liguria, e continua a portare avanti, no, anche lo stile musicale che rappresenta quella terra a suo modo, forse un pochino stile Gali, Saif, a livello di insomma influenze musicali, ma un qualcosa di nuovo per l'Italia e che stanno apprezzando in molti. Ora la nostra compilation, tre brani non stop, ci sono Madame e Marrakesh con Volevo Capire, un estratto da Disincanto, i Kajebian, ma si parte con Neya, a tra pochissimo.

Sebiane dal 2014, c'è il vostro Iroletti sulla radio che senti. Intanto un abbraccio a tutti gli ascoltatori sintonizzati, il nostro Paolo, la nostra Silvia che ci saluta e tra l'altro dice: vorrei dire una cosa seria che a me tocca profondamente. Ieri è stata la giornata mondiale della salute mentale materna e in generale tutta la settimana viene ricordato questo argomento di cui ancora si parla poco. Buon sole a tutti e naturalmente certe dinamiche le portiamo alla luce. Mentre invece, continuando a parlare di musica, dopo il successo di Tutto è Possibile, album certificato doppio platino, c'è Joelie che continua a essere protagonista con la sua musica, ma anche di tutto quello che gravita intorno alla musica. Era live al 1° maggio di Roma, c'è stata questa gag con l'intervistatrice, non so se avete visto la sua alla fine disponibilità. Molte volte, no, vengono etichettati come indisponibili alcuni artisti, invece Joelie un signore da certi punti di vista. Ha già 3 date sold out per il suo prossimo tour, ci ascoltiamo il singolo Stelle.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
1: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
2: Da Blackjack tanti pensieri speciali per festeggiare la mamma.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
3: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
4: Per la tua pubblicità 05

0: 8 20 06.
1: Momento collection, facciamo un salto indietro nel tempo, entriamo in pieno synth pop anni 80, ma quello più elegante, freddo, cinematografico. Loro sono i Propaganda, la band tedesca nata a Düsseldorf, la stessa che in quegli anni stava ridisegnando il pop con Frankie Goes to Hollywood e gli Out of Noise. Il brano che ascolteremo ora è Pay Machinery.
0: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita. San Marino, go!

E propaganda con P Machinery, il 1985 sulla radio che senti c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia. Tra poco, a proposito di presente, andremo a vedere anche qualche innovazione digitale in campo musicale, soprattutto che riguarda le piattaforme come Spotify, che mette questa sorta di bollino agli artisti veri, anche se mi verrebbe da chiedere, ma interessa sapere se una canzone è fatta da una persona o basta che funzioni? Ecco, ma poi anche altri escamotage che ha provato ad usare per esempio YouTube. Ma venendo invece a noi, parlando sempre di musica, di presente, beh, ci sono state le prime date dell'album Vangelo di Shiva, il suo tour legato al disco. Si è preso il Forum di Milano, tre date sold out e diciamo una scenografia molto coerente, palco a forma di croce, immaginario da chiesa urbana, è quella che miscela insomma il suo stile, oggi lo distingue tra strada, emotività, spiritualità. Dal vivo Shiva spacca, quindi sicuramente i tanti ragazzi si sono divertiti, tra i giovanissimi va veramente forte la sua musica e c'erano degli ospiti incredibili come appunto Sfera Ebbasta. Ora, prima di passare alla prossima ora insieme, ci sono DJ Snake e gli Stray Kids con la loro In The Dark, un altro successo internazionale del 2025, e 335 104 1027 rimane il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
8: Scattano le ore 14 in questo momento su Radio San Marino, c'è il vostro Irol a tenervi compagnia fino alle 15.30 in questo giovedì 7 maggio. Tanti auguri a Claudio Cerasa, Barbara D'Urso, Chiara Ferragni, Elsa Fornero e Rest in Peace a Raimondo Vianello. Continuiamo a parlare di nuove uscite discografiche, dato che questa notte a mezzanotte tanti progetti saranno fuori, singoli, album, ma anche di tecnologia connessa alla musica. Tra poco andremo su questo badge verde di Spotify e questa, insomma, altra tattica studiata da YouTube per sempre far fronte all'intelligenza artificiale. The Colors, Rolling Stones.

Phil Collins, True Heart. Il 1980, sulla radio che senti, Phil Collins è inserito da pochissimo nella Hall of Fame del rock insieme agli Oasis, una notizia di qualche settimana fa che insomma comunque era doverosa nei confronti di Phil Collins. Tornando a noi invece, parlavamo di tecnologia in rapporto alla musica, specialmente quella fatta con intelligenza artificiale. Allora, Spotify vuole fare chiarezza appunto nella musica creata con intelligenza artificiale. Arriva Verified by Spotify, un badge con la spunta verde per distinguere gli artisti reali dai profili generati o costruiti interamente da AI. Non è un divieto all'intelligenza artificiale, è un modo per rendere più trasparente chi c'è dietro una canzone. Vi interessa voi sapere se un brano è fatto da una persona vera o vi basta che suoni bene? E poi c'è la cosa che riguarda YouTube, ovvero YouTube che sta introducendo uno strumento per aiutare i creator quando un video riceve una segnalazione copyright per la musica. Invece di cancellare tutto o rimontare il video, sarà possibile sostituire il brano contestato con una traccia strumentale generata dall'intelligenza artificiale e libera da diritti. Una soluzione sicuramente comoda per chi crea contenuti, ma anche qui una domanda, cioè se la musica di sottofondo la genera la piattaforma, che spazio poi resta ai produttori, ai compositori? Andrà sempre peggio, mi viene un po' da vederla così. Torniamo alle nuove uscite. Emma Ercomi, questa coppia che scoppia la, la produzione di Julie. Bacci piano si intitola il brano. Lo ascoltiamo. Intanto voi scriveteci la vostra. 335 104 1027.

Waves, il 2014 sulla radio che senti, che pezzone, eh? Poi con il bel tempo, un panorama, no, della Riviera Adriatica, ci sta a pennello. Intanto veniamo a noi, continuiamo a parlare di intelligenza artificiale legata alla musica con quest'ultima insomma invenzione, ovvero Eleven Music, questa piattaforma che unisce ascolto, remix e creazione con l'intelligenza artificiale. L'idea è permettere agli utenti non solo di ascoltare i brani, ma anche modificarli, cambiare genere, tempo, mood, creare nuove versioni partendo da una melodia o da un testo. Il punto interessante è preoccupante che la piattaforma prova a farlo con licenze e attribuzioni, coinvolgendo gli artisti veri. Veniamo a noi, Boy George e Snit, manca veramente pochissimo all'Eurovision Song Contest, e a proposito di questo argomento anche Boy George ha parlato in un podcast del suo rapporto con l'intelligenza artificiale, ha detto che la usa tantissimo per scrivere musica e ha detto di aver già scritto 5 album con l'intelligenza artificiale. Per lui è uno strumento creativo più libero rispetto al confronto con un autore umano. Ci ascoltiamo Superstar, non quella di Boy George e Snit, ma un'altra che sta girando in questo periodo, quella di Tiziano Ferro.

La tortura, Shakira, Alejandro Sanz. Era il 2005, sulla radio che senti c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia. E beh, Shakira è tornata nel prime. Abbiamo parlato qualche giorno fa del suo concerto a Rio de Janeiro, c'erano milioni di persone ed è stato uno dei concerti più popolati di sempre, superando anche alcune star internazionali come Lady Gaga e altre. Veniamo a noi invece, questa notte usciranno tantissime nuove canzoni e album, arrivano tantissimi progetti, oltre 60 release tra album e EP segnalate nei calendari internazionali. Sul fronte italiano abbiamo detto Saif con Santissimo, l'album, ma anche l'album di Di Martino, Mannarino, Disgacia, Gestol con Pianto e Plasma. Invece a livello internazionale, album di Chris Brown, J Balvin con Ryan Castro, insomma ci prepariamo per l'estate. Per quanto riguarda i singoli, e questa notte uscirà anche Willy Peyote con Kodak, Francesco Gabbani con Summer Funk, ma a proposito di big internazionali arriverà anche Paul McCartney insieme a Ringo Starr per Home to Us, e ci sono anche i Rolling Stones che anticipano il loro album Foreign Tongues con questo brano In the Stars. Sarà una notte bella calda. A proposito di nomi giganti e internazionali, Miley Cyrus, Easy Lover.

0: Neffa, uno dei più grandi di sempre qua in Italia. Il 2003 sulla radio che senti con Lady. E Neffa è pure tornato all'attivo con tanta musica nuova l'anno scorso. Cane Randaggio, parte 1, parte 2. Tanti artisti italiani dell'Urban, parte di questo progetto, sia della vecchia che della nuova scuola. E tanti live, anche un sold out al Forum di Milano. Anche quest'anno tante date in giro Neffa, rimaniamo in tema vecchi che ritornano, perché c'è Frank A. Energy che è tornato con Voce e Batteria, un progetto Voce e Batteria appunto, dove rivive alcuni dei suoi brani più top. Dentro ci sono anche dei featuring: Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Elisa, Emma, Diodato, Raiz. E ora ci ascoltiamo Giovanotti. In pratica il pezzo Pedala è diventato Pedala e Batteria ed è diventato un featuring con Lorenzo Giovanotti. Frank A. Energy.
1: Ascolti i successi

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, 10 maggio, il tuo abbraccio vale più di 1000 parole. Grazie mamma, auguri a tutte le mamme da Titan Coop. Per i clienti Fidelity Più, più valore ai tuoi punti e ogni giovedì ci sono i punti doppi. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smart e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop e la tua spesa sicura, sempre. A Dogana, anche la domenica. Salutiamo intanto i nostri amici che ci scrivono al 335-104-1027. Bella Luca, noi ora la nostra compilation, tre brani non stop. Annalisa, Lynn e Marlin, si parte con Katy Perry.

0: di Radio San Marino.
1: Ma bentornati nell'agenda della radio che senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario nella nostra Repubblica. In questo caso un evento molto particolare che si tiene qua a San Marino, si chiama il Giro del Monte. 7 chilometri, è nato da una scommessa tra gli amici al bar negli anni 70 ed è diventato per anni un appuntamento fisso. Il Giro del Monte poi è stato riproposto dopo una lunga pausa. Da allora è cresciuto edizione dopo edizione e sabato 23 maggio torna. È una storica podistica attorno al Monte Titano, 7 chilometri dicevamo su strada e ci sono anche dei sentieri immersi nel bosco. Confermate gli ingredienti ormai classici, quindi il percorso con partenza e arrivo alla porta del paese e lo spirito, quello di un grande evento che riunisce la comunità e spinge a mettersi in gioco tutti, dai più piccoli ai più grandi. 23 maggio si parte dalle ore 14 in piazzale Lo Stradone qua nel centro storico di San Marino e allora ci vediamo il 23 maggio per questa fantastica gara divertente Giro del Monte.

0: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Da Black Jack tanti pensieri speciali per festeggiare la mamma.

0: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free shop, al passo con te.
1: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
3: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio. L'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento. Accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
4: Momento collection, un salto indietro nel tempo. Andiamo ad ascoltare Relight My Fire del 1993, un brano dei Take That featuring Lulu. All'epoca era di Dan Hartman. Questa canzone uscì nel 79, ma poi c'è questo remake con tanto di voce di Lulu, storica cantante scozzese, già famosa agli anni. Relight My Fire.
5: Rivivi insieme a noi.

Take That featuring Lulu, Relight My Fire 1993 sulla radio che senti grazie alla nostra collection, ci porta negli anni d'oro della musica 70, 80, 90. Ora invece torniamo al presente con Fulminacci, sta per arrivare la redazione con le news.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Sulla radio che senti, le ore 15, spazio alla nostra redazione con le news.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Il veto bulgaro frena l'accordo di San Marino con l'Unione Europea e scatena dure reazioni politiche. Domani Motus Liberi chiede le dimissioni del segretario agli esteri Luca Beccari. L'opposizione parla di una gestione fallimentare che indebolirebbe la credibilità internazionale del Titano. Anche Repubblica Futura definisce l'esecutivo inadeguato e accusa il governo di non conoscere la reale situazione a Bruxelles. Dal PSD Gerardo Giovagnoli esorta un'azione diplomatica più incisiva, ribadendo che non si può navigare nell'incertezza. Chiede quindi la massima chiarezza dalla Bulgaria. In Commissione Sanità approvata la figura del caregiver familiare. Il segretario Stefano Canti ha illustrato la norma che prevede sussidi e una formazione dedicata. Il governo fissa un limite di 50 beneficiari ogni anno. Canti lo ha definito un tetto prudenziale modificabile. Critica le opposizioni, con Domani Motus Liberi e Repubblica Futura che presentano emendamenti poi bocciati. Dal governo è arrivata comunque apertura con diverse modifiche apportate per venire incontro alle sollecitazioni della minoranza. La discussione della legge procederà nel pomeriggio. A Coriano i carabinieri hanno denunciato a piede libero un 22enne della provincia di Rimini per lesioni personali stradali, fuga in caso di incidente e omissione di soccorso. La sera del 27 aprile il giovane alla guida di uno scooter ha travolto un uomo di 67 anni che stava attraversando la rotatoria di Via Piane per poi fuggire senza prestare soccorso. La vittima ha subito un intervento dopo le gravi lesioni alle gambe. Grazie ai frammenti del veicolo e alle telecamere di sorveglianza, i militari hanno rintracciato il giovane. È stato scoperto che circolava senza patente e senza assicurazione. Ora la pagina internazionale. Il segretario americano Marco Rubio ha incontrato in Vaticano Papa Leone per ricucire rapporti diplomatici dopo i recenti scontri con la Casa Bianca. Il Santo Padre auspicava, prima del vertice, una apertura e comprensione reciproca. Intanto la comunità internazionale guarda la guerra in Iran. Si attende la risposta iraniana alla proposta di pace degli Stati Uniti. Il regime ha già definito inaccettabili le clausole del piano. Teheran paragona il piano a una resa senza condizioni, rifiutando la moratoria sul nucleare e la riapertura dello Stretto di Hormuz. E per finire lo sport, Virtus e Tre Penne sono le ultime due semifinaliste dei playoff del campionato sammarinese. I neroverdi di Acquaviva hanno eliminato la Juventus Dogana con un 2-0 al ritorno. Al Tre Penne bastano invece due pareggi e reti violate per avere ragione del Cosmos in virtù della migliore posizione nella stagione regolare. Soddisfatto l'allenatore del Tre Penne Bonini, che sottolinea il grande carattere dei suoi. Le semifinali saranno quindi Virtus Domagnano e Tre Penne La Fiorita, partite d'andata sabato 9 maggio. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinotv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
4: Ringraziamo Davide e la nostra redazione in questo giovedì 7 maggio. Tanti auguri a Claudio Cerasa, Barbara D'Urso, Chiara Ferragni, Elsa Fornero. Mentre invece torniamo a noi, a meno di una settimana dal debutto all'Eurovision Song Contest di Vienna, Sal Da Vinci ha annunciato questo nuovo album. Si intitolerà Per Sempre Sì. Secondo me l'ha inzeccata, proprio come il brano che rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest, e sarà anche a San Marino Sal Da Vinci dopo l'estate, il 7 ottobre. Grandissimo chi l'ha chiamato, l'ha inzeccata, la mossa fantastica. Biagio Antonacci, You and Me, ripartiamo da lui.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

Chamber City Self-Aware, il 2026 sulla radio che senti. Allora, stavamo dando un'occhiata un po' a qualche novità dell'ultima ora. Comunque oggi si riconferma il giorno pre-uscita, quindi da mezzanotte tanti progetti fuori di cui abbiamo parlato fino a poco fa, mentre invece sì, la notizia di cui volevo parlare appunto è Sal Da Vinci, che sarà anche qua a San Marino il 7 ottobre, ed è stato fantastico riuscire a chiudere questa data. Non so chi ha preso i contatti, ottima mossa. Intanto la popolarità del brano Per Sempre Sì continua a crescere, ha già superato 24 milioni di streaming su Spotify e anche discreti milioni di visualizzazioni su YouTube. Una delle colonne sonore sicuramente di questo 2026, e c'è stato quest'album annunciato da Sal Da Vinci con lo stesso titolo, Per Sempre Sì, a pochi giorni dal suo momento all'Eurovision, e quindi siamo molto molto contenti per lui. Uscirà il 29 maggio quest'album, dentro ci saranno sicuramente altre hit made in Sal Da Vinci. Ora Neck con Almeno Stavolta sulla radio che senti, poi arriva la nostra New Play con un amico ormai della Repubblica di San Marino, ha già rappresentato San Marino Eurovision Song Contest, ma ne parleremo tra pochissimo. Almeno Stavolta, Neck.

0: con almeno stavolta. Beh, ma chi non conosce Achille Lauro? Conosci Achille Lauro?
1: Certo.
0: Ecco, vedi, tutti conoscono Achille Lauro. Ha rappresentato San Marino all'Eurovision Song Contest nel 2022 con il brano Stripper. E vi dico, sarà il 7 giugno a Rimini con un live. Non so se volete prendere dei biglietti, forse l'unica delle sue date in cui ancora ci sono dei biglietti disponibili. Ci ascoltiamo Comuni Immortali, Achille Lauro, sulla radio che senti, con tutto il suo stile e la sua magnificenza.

You Due con Ordinary Love, anche quello che mi date ogni giorno quando siete all'ascolto, quindi one love a tutti quelli che sono rimasti con me fino a quest'ora. Saluto Luca, Ilaria, Gaia, Silvia, Samu e anche tanti altri che hanno interagito. Ci risentiamo domani. Tante uscite questa notte, ci sarà modo di commentarle, vedremo, no? Un attimo i primi feedback. Ne approfitto intanto per ricordarvi il fuori format di questo weekend, Republic, in onda ogni domenica dalle 19, e anche lì ci sarà modo di fare un ascolto anche più approfondito delle cose legate più all'urban. E dato che si avvicina pian piano anche il Festival Republic, colgo l'occasione per ricordarvi che tra un mese esatto ci sarà il Festival Republic qua a San Marino, 6 e 7 giugno, il 6 giugno al Campo Bruno Reffi e il 7 in Piazza Sant'Agata, ma ne riparleremo e ne sentirete insomma parlare anche all'interno di Republic. Ci sentiamo domani sempre dalle 13 alle 15:30. Non vi lascio a mani vuote, ma c'è Tommaso Paradiso con la sua Forse. Tra pochissimo arriva anche Marco Corona con Stabiliamo un contatto. Buon pomeriggio a tutti da Irol.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
8: È già partita la sirena? Sanno già che ci vengono a prendere in questo programma su Radio San Marino? Caro Michael.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

0: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
1: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini. Cerco

0: pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
0: Il martedì sera rivive la storia del rock. Speciale Rock, dalle 22 su Radio San Marino Classic.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65

0: Perla di saggezza.
1: Davide.
0: La vita inizia quando decidi di non dare più spiegazioni.
2: Ecco. Non ho capito molto di quello che hai detto. Scusa.
1: Però se te lo spiega dopo. E comunque non c'è problema.
0: Quando uno dice non c'è problema, sta più tranquillo che una capì. Niente.
1: Ecco, vabbè, dai. Comunque siamo arrivati al termine.
3: Però vieni veloci.
1: Veloci a salutare, sì, sì.
3: Veloci.
1: Ciao, grazie naturalmente per averci seguito. Grazie a Paolino Zanetti per la parte tecnica. Come al solito, ci sentiamo per il sondaggio on demand domani.

0: Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
3: Ma anche voi lo sentite questo profumo di fine settimana? Dice che è troppo presto? Io sono già avanti, 17.05, giovedì, sì. Giovedì è preludio, per cui con un po' di approssimazione, con un po' di fantasia, di creatività, possiamo immaginarci già vicini al weekend. Vedete come basta poco anche per, speriamo, alleggerire un pomeriggio, comunque una giornata che immagino, presumo sia stata bella e impegnativa per moltissimi di voi, amici cari di Radio San Marino, e soprattutto care amiche, che vi sta accompagnando da pochi istanti Gigi Restivo, pronto per accompagnarvi appunto in questa fase finale della giornata in cui tra le tante cose non potremo non occuparci, ma lo facciamo con grande gioia, dell'Eurovision Song Contest 2026. Ci siamo, manca veramente pochissimo. Ieri seconda prova per Senit, sapete, rappresentante dei colori sammarinesi, con la partecipazione straordinaria di un grande come Boy George. Parleremo di questo, ma anche di tutto quello che circonda. Finalmente qualche immagine è stata vista delle prove. Intanto cominciamo con Dito nella piaga.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: ma sono matta.
1: Sono i numeri uno, passando da qui.
2: Sono i numeri uno.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

Una bellissima canzone che non ha perso minimamente lo smalto nel suo messaggio, oltre che la voce fantastica di Christina Aguilera in questa Beautiful, ricordiamo, un video di grande impatto e che parla di inclusione meravigliosa sul serio. Ma a questo punto, amici, ci spostiamo idealmente alla Wienerstadthalle, che è il luogo dove si svolgerà lo Eurovision Song Contest, che prenderà il via, lo ricordiamo, martedì prossimo in serata, che San Marino RTV trasmetterà in diretta, così come pure Radio San Marino, e ha segnato un passaggio importante, perché praticamente tutti gli artisti di tutti i paesi hanno già provato due volte, compresa San Marino e quindi Zenit e Boy George, che hanno provato questa mattina intorno alle 11:30, e se volete vi dico subito che 30 secondi di queste prove si possono già vedere per avere un'idea così di massima della performance che poi vedremo appunto martedì per la prima volta in televisione. Quindi se siete curiosi potete andare sui profili TikTok, di Instagram, di YouTube, insomma basta cercare Eurovision e vedrete questo piccolo assaggino, così potrete veramente farvi un'idea. Attenzione, perché oggi pomeriggio l'atmosfera si è scaldata ancora di più, perché sono iniziate le prime sessioni di prove per i paesi già qualificati in finale, diciamo così, d'ufficio, che sono i famosi Big Four più l'Austria, ok? E cioè l'Italia con Salda Vinci, la Germania, la Francia, il Regno Unito e l'Austria. Anche per loro sono possibili quei 30 secondi, giusto per avere un'idea di contenuti multimediali, se volete, sui soliti canali che vi ho detto prima, e giusto dopo le esibizioni ognuno di loro ha già messo tutto quanto in rete. Mentre per ammirare le gallerie fotografiche complete di questo primo impatto con il palco bisognerà attendere la giornata di domani. Se invece siete di quelli che non volete sapere nulla prima di martedì, bene, aspettate, perché così aumenta un po' l'hype. Dico

Nel lettone di Rihanna, magari, figuriamoci, molti avranno sognato e sperimentato veramente dei pensieri che non vogliamo assolutamente sottolineare. Intanto, dopo anni di attesa, abbiamo notizie che finalmente è tornata al lavoro, e lavoro intendo progetti musicali, perché dopo essersi dedicata tanto alla famiglia che tanto ama, e che tra l'altro è abbastanza numerosa come sapete, è stata vista sui social con dei video che le ritraggono in sessioni notturne, e se vi dico notturne, quasi mattutine, perché lei si allunga fino alle 5 del mattino provando e riprovando. Evidentemente questo mi fa pensare che ci siano speranze per qualcosa di totalmente inedito. Intanto si gode il suo ultimo nascituro, ok? Sapete come si chiama la figlia? Nascituro è già nato in realtà. La figlia si chiama Rocky Irish Meyers, vabbè. Qualcuno invece dice che ci potrebbe essere un vistoso anello all'anulare sinistro per lei, e questo mi scatena anche delle possibili voci su un possibile fidanzamento ufficiale, quantomeno con suo compagno. Ma di questo, insomma, ci interessiamo relativamente alla cronaca rosa. Di sicuro c'è che quella che stiamo per sentire è una delle più forti del momento, perché le sentiamo tantissimo. È perché molti dicono: ma mi ricorda qualcosa degli anni 90, degli anni 80. In realtà nessuno sa dirlo con precisione. Di sicuro è veramente incredibile. Sono Another e 54 Ultra, e questa è Tall to You.

La potenza della musica, quando finiscono le parole c'è la musica che per fortuna unisce tutto e tutti fondamentalmente, lo sapeva, lo diceva in tempi non sospetti anche il buon Max Gazzè, era il 1999, voi invece siete su Radio San Marino e fra poco parleremo di un nuovo tipo di pizza che è diventato, manco ve lo dico insomma, virale sui social e purtroppo devo dire non è una pizza della nostra penisola italiana perché addirittura mi arriva dal Giappone, è la pizza Tokyo Style che è amatissima in Asia, ma la cosa che mi sta preoccupando è che sta sbarcando a New York anche, anzi è già arrivata a New York e ne sono tutti matti. E allora fra poco ci prendiamo qualche minuto per cercare di capire cos'ha di particolare questa pizza, chi l'ha inventata e soprattutto c'è il rischio che arrivi anche dalle nostre parti. Intanto speriamo di no, ci sentiamo Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
3: Per la tua pubblicità.
4: Per la tua pubblicità.
3: 0549 88 20 06.
5: Solo una settimana, già la nuova canzone di Gaia sta piacendo molto. Sapete che lei è il nostro crossover tra il Brasile e l'Italia e lo fa in questa maniera talmente delicata e anche sensuale che subito ci conquista. E anche questa nuova canzone, diciamo che si muove su questa falsariga, e infatti voglio prepararvi a questa, a questo concentrato di seduzione ma anche di esotismo chiamato Bossa Nostra. Lei ha giocato un po' sul titolo, ma a noi piace veramente tanto. E questa è Gaia.

ma anche un po' nostra. Gaia su Radio San Marino. Allora, vi accennavo di questa pizza giapponese, a parte il fatto che ormai la pizza è qualcosa di globale, questo lo sappiamo già, però sta parecchio facendo parlare questa versione che appunto mi arriva da quell'altra parte del mondo e che sta conquistando mezzo mondo, soprattutto New York. Allora, si chiama Tokyo Pizza Style o Tokyo Style Pizza, fate un po' voi, e l'hanno inventata due famosi pizzaioli giapponesi, ok, però poi ho controllato e scopro che questi pizzaioli giapponesi hanno studiato a Napoli, quindi la tradizione italiana c'entra e come. Ma vediamo un po' che ha di particolare o che avrebbe di particolare questa pizza, e che prende la base di quella normale napoletana, però poi me la porta in una direzione diversa, cioè l'impasto viene lievitato moltissimo e soprattutto viene quasi accarezzato, cioè creano delle bolle d'aria nel cornicione. Qual è il risultato? Che è una pizza molto più croccante, dicono loro. I bordi sono pieni di bolle, un po' bruciacchiati, però sta piacendo molto, anzi addirittura sta diventando un'ossessione sui social. Poi ci sono i dettagli tutti molto giapponesi, per esempio che usano un tipo di sale particolare, che non sto qua a dire, ma non è il nostro di Serbia, purtroppo, il nostro è molto più buono. E addirittura mettono, per dare una nota affumicata, dei truccioli di cedro nel forno. Vabbè, è inutile dire che dalle nostre parti si è aperto il dibattito, chi ha storto il naso, insomma la pizza napoletana ha tutto un suo cerimoniale. Qualcosa di sacro, per la verità. Però quello che mi viene da pensare, al di là dei luoghi comuni, è che comunque questo piatto continua a far parlare il mondo, e questo è fantastico, crea entusiasmo, crea hype, e questa cosa tutto sommato a noi fa piacere. Poi la proveremo, chi lo sa. Intanto proviamo queste tre canzoni di fila che sicuramente sono belle. Compilation con The Colors, Rolling Stones, Maroon 5, Misery, e cominciamo con The Ark.

eccoli qui Maroon 5 dall'archivio delle grandi canzoni, dei singoli che ci hanno regalato nel tempo. Questa era Misery ed era del 2010. Noi invece siamo ancorati al presente di questo giovedì 7, che però vi dicevo già profuma di fine settimana. Noi siamo veramente ansiosi di viverlo, anche se le previsioni meteo, non vorrei fare a questo punto il menagramo, ma non promettono niente di buono, quantomeno sempre delle variazioni continue delle condizioni meteo, escursioni pazzesche che poi sono quelle che fondamentalmente ci fregano, perché diciamo la verità, siamo un pochino tutti acciaccati, raffreddori, influenze, mal di gola, tosse e quant'altro. Non si può fare diversamente, come ci insegnano le nostre nonne: vestiamoci a cipolla, mettiamo e togliamo giacchette come se niente fosse. Ce la possiamo fare.

0: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
1: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
3: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
4: Amici, sono sicuro che con un riff di chitarra che sentirete vi riporterò subito ai primi anni 2000, perché è riconoscibilissimo. Dicevo, siamo nel 2003, questa canzone passava dovunque, in radio, in auto, e parlava di queste storie che finivano, che ricominciavano. Insomma, è un pezzo che ha segnato la storia d'Italia. Le vibrazioni, dedicato a te.
5: Rivivi insieme a noi.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
8: E voi l'avete già visto il film su Michael Jackson? Fatemelo sapere cosa ne pensate, perché finora ho solo tanto sentito delle idee positivissime riguardo, gente impazzita. Va bene, intanto ricominciamo alle 18 in punto per questa che è la nostra seconda ora. Ciao da Gigi Restivo. Domenica prossima sarà la festa della mamma, delle mamme. Milioni di persone in tutto il mondo celebreranno questa figura, ma secondo me pochi conoscono la vera storia della donna che ha inventato, comunque ha reso possibile questa ricorrenza, e fra poco cercheremo di colmare questa lacuna qui su Radio San Marino.

Assolutamente niente panico, e la gioia di ritrovare Gali su Radio San Marino e la gioia anche di festeggiare la propria mamma. E domenica prossima, insomma, il 10 sarà ancora una volta la festa della mamma. Ogni anno succede più o meno la stessa cosa, e c'è chi fa il pranzo insieme, chi magari l'ultimo momento compra i fiori, chi magari insomma sa scrivere dei messaggi bellissimi, o chi semplicemente fa una telefonatina, che è sempre comunque bello augurare qualcosa alla propria mamma. Però dietro questa ricorrenza sapevate che c'è una storia molto particolare e anche un po' sorprendente. Io insomma sono rimasto particolarmente colpito. Intanto l'ha inventato una signora americana, e un po' di tempo fa per la verità, si chiamava Anna Jervis. Purtroppo sua mamma scomparve, e allora volle creare questa giornata per ricordarla. Quindi non pensava affatto a una festa così organizzata con i regali. Lei voleva fare qualcosa diciamo di molto molto personale, no? Dedicato alla figura della mamma, alla gratitudine, insomma agli affetti veri. Però l'idea ebbe talmente tanto successo che negli anni poi diventò qualcosa pazzesco, gli scappò di mano, diciamo così, negli Stati Uniti, si diffuse poi in tutto il mondo, solo che è diventata molto popolare, quindi cartoline, campagne pubblicitarie, vai di cioccolatini, fiori, eccetera eccetera. Niente di male, per carità, però lei, pensate che passò gran parte della vita proprio a protestare contro quello che era diventata la sua idea di festa, che lei stessa aveva inventata. Diceva che proprio il senso si stava perdendo, era diventato qualcos'altro, insomma non serviva a comprare qualcosa di costoso per dimostrare affetto alla propria mamma. Questa è l'idea. Ed è curioso, perché poi alla fine la festa della mamma oggi è un mix di queste cose, no? Da una parte c'è il lato, se vogliamo, più commerciale, più materiale, e poi chiaramente la voglia molto semplice di fermarsi un attimo e dire ancora una volta grazie a chi non solo ci ha messo al mondo, ma veramente ci sta sempre vicino, anche se non è più con noi fisicamente. Ecco, magari facciamo così una telefonatina, senza fretta, o semplicemente un bel pensiero. C'è Olivia Rodrigo.

Ecco, ci sono canzoni come questa dei Manic Street Preachers che risale al 1999, elegantissime, no? Tranquille, che poi quando vai ad ascoltare davvero il testo, magari lo leggi, anche a scoppio ritardato, come nel caso specifico, sono passati 27 anni, stanno dicendo cose enormi. Con questa, If You Tolerate This, Your Children Will Be The Next, dietro questo titolo lunghissimo c'è una frase che arriva direttamente dalla guerra civile spagnola, una cosa pazzesca. Comunque, giusto per farla breve, questa canzone non fa la lezione a nessuno, perché parla più di quell'abitudine che abbiamo spesso di guardare il mondo da lontano, come se certe cose non ci riguardassero davvero, e invece, come dice il titolo, potrebbe riguardarci. E come, va bene, volevo soltanto tornarci, perché molto spesso sentiamo delle canzoni che passano velocemente, ma poi per il fatto che sono magari in una lingua diversa dalla nostra passano un po' in corvée, e ci sta. Però è anche vero che bisogna essere anche leggeri alle 18:17 del pomeriggio, perché la giornata è stata bella lunga e pesa per tutti, e allora in questo ci aiuta la regina del pop, Annalisa. Quando

0: Una volta si diceva, quando un artista era bravo ma bravo veramente, che poteva cantare tutto l'elenco telefonico, si attribuiva molto spesso a Mina. Con Sam Smith, che invece è un nativo digitale, che cosa possiamo dire? Insomma, lui potrebbe cantare tutto il web tranquillamente. Ritrovato con Stay With Me su Radio San Marino, che è la radio che senti, volevo salutare tutti gli amici che ancora stanno lavorando, perché non tutti alle 18 chiudono bottega, come si dice. Anzi, a proposito di botteghe, di esercizi commerciali per estensione, sono veramente tante quelle che sono collegate con noi, che ci diffondono all'interno del loro store, quindi grazie, grazie, grazie. Se vi scappa anche un messaggio, anche per mandarvi un saluto preciso, mirato, fatevi vivi, che a noi fa un sacco di piacere. 335 104 1027. Intanto il ragazzo più fortunato di questo periodo, Saif, questa Tu mi piaci tanto.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Cambia di stagione? Cambia di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
4: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
1: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
5: 18:29, c'è chi insegue le mode e chi invece preferisce inventarsi un mondo tutto suo, come Achille Lauro, che è tornato lì a sparigliare le carte e lo fa con questa canzone che sa da una parte di nostalgia, ma anche di vita vissuta e di quella bellezza che non ha paura di invecchiare. Quindi vi invitiamo a fare un viaggio tra le sue pieghe della realtà che con lui diventano poesia. Alzate il volume e sentiamoci comuni immortali. Achille Lauro.

0: Cosa è la nuova di Achille Lauro tra le nostre novità su Radio San Marino, Comuni Immortali?
1: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
0: Da Titancoop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancoop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, 10 maggio, il tuo abbraccio vale più di 1000 parole. Grazie mamma, auguri a tutte le mamme da Titancoop. Per i clienti Fidelity Più, più valore ai tuoi punti. Ogni giovedì, punti doppi. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancoop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancoop è la tua spesa sicura sempre, a dogana anche la domenica e subito per noi scatta l'ora X della nostra compilation. Con Emma Arcomi, Vacci Piano, poi Sara Barrail di Love Song abbiamo deciso di cominciare con Nio.

0: Ritrovata anche Sara Bareilles con questa hit deliziosa del 2007, era Love Song, a chiudere questa nostra compilation su Radio San Marino.
1: L'agenda.
2: L'agenda di Radio San Marino.
0: E se vi dicessi che il prossimo weekend sul Titano si riscriverà la storia, tranquilli, non quella dei libri, quella che potete decidere voi sui tavoli della San Marino Game Convention, perché proprio da domani fino al 10 maggio il Palace Hotel diventa la capitale mondiale del gioco intelligente. Vi faccio capire, niente pixel, niente schermi, solo strategia pura. Ci saranno wargames storici, ma anche board games più moderni che stanno veramente facendo impazzire tutti quanti i collezionisti. C'è un sacco di gente che impazzisce per ciò. Quindi è il posto perfetto se volete scoprire magari qualcosa di nuovo, un nuovo hobby, o se cercate magari quella sfida che vi terrà incollati per delle ore. Quindi prendete questo appuntamento, San Marino Game Convention, da domani al 10 maggio al Palace Hotel della Repubblica di San Marino.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday. 2002.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
0: 2006.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
3: Our Play.
2: Yesterday.
3: Yesterday. 2000.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Hurry, lie to me.

0: senti, senti. Radio San Marino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino. New play.
4: Saif, buona domenica.

0: piede e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio San Marino.
2: Powerplay.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
1: 1998.
3: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Hurry, lie to me.